0: Scusi, la sua la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta lo scotto con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la cappotta. La macchina era ben aperta sul scotto con le gomme rossa.
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

0: Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Allora, vamos!